ecco faccio vigilia, non è che era se sei, chi se son cuidati di fare.